sta, brava, brava, sta. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allontalo solo, Vicky, come on.

La mia generazione è quella del GameCube, la musica che esiste solo su YouTube, i pantaloni a vita bassa della tuta, la coda accusa e getta solo per la gita. Ci credi che è una vita che non vengo qui, ma mi